0: Francisco.
1: Attivato.
0: Buon anno da noi.
1: Buon anno da noi.
2: Expires in 2003, Fort Conaline, go to 182 in Cambridge out of Southington, Salt and Clear.